0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Play karo, smile karo. Bollywood ke saath chill karo. Dil se Bollywood. Radio Musti.